0: Ricordate, sentite tranquilli e passare.
1: Cosa?
0: Dite.
2: Garden City 521, units on scene, status?
1: Performer, effect.
2: 2318.